like a sailor. Did our boy do something rash? Suki Tawdry.

And once again, these words I'll have to say.

0: State ascoltando radiosonar.net. Scarica l'app per download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti, anche sul raccordo.
1: Radiosonar.net. The revolution will be streamed.

Io vado e torno da te. Da te. Sempre da te. Ti lascio.

0: Io di più, di più.
1: Oh, amore mio, tu sei l'onda e io...

Bando.

0: conseils.
1: Première leçon. Main gauche, main droite.
2: Alors, préparez-vous à partir.
3: Andy.
4: Vi salutiamo e benediciamo dalla veneranda casa madre di Genova, dove siamo rientrati per celebrare questa sera il possente rituale taumaturgico volto alla sconfitta del coronavirus.

0: Il paradiso. Che cosa è il paradiso?
1: È proprio la notte, notte, notte, notte. Noi siamo sempre nella notte sopra di questo mondo. Noi siamo sempre nel nostro pensiero luzzole, le quali quando aprono un poco le ali fanno vedere quella piccola favilla. E sì, può darvi la sorpresa di illuminare le tenebre della notte, notte.

nel mondo fragile dei fiori. Quando finisce il giorno, ti dice ritorno, ma tu resti fuori. L'amore no, non è possibile nel mondo fragile dei fiori. Quando finisce il giorno, ti dice ritorno, ma tu resti fuori. L'amore no, non è possibile nel mondo fragile dei fiori. Il petalo appassisce, il profumo svanisce, l'amor se ne va. Perché l'amore stupisce, tu non capisci, lui ti colpisce. Perché l'amore inquina, è come una multinazionale in Cina. Perché l'amore è un segreto, ma io non ve lo dirò. Perché l'amore è un segreto ed essendo un segreto io non lo so. L'amore no, non è possibile nel mondo critico dei liquidi. Per stare un poco insieme, per fare una famiglia ci vuole la bottiglia. L'amore no, non è possibile nel mondo critico dei liquidi. Il sole è una dannazione, con l'evaporazione l'amore se ne va. Perché l'amore stupisce, tu non capisci, lui ti colpisce. Perché l'amore inquina, è come una multinazionale in Cina. Perché l'amore è un segreto, ma io non ve lo dirò. Perché l'amore è un segreto ed essendo un segreto io non lo so.

0: nostro amore giorni fa. Com'era nato, sebbene contrastato.
1: Lo so. È stato proprio un fulmine, un baleno.
0: Sì.
1: Né più né meno che un botto a ciel sereno.
0: Potrà finire.
1: No, mai, adorata.
0: Se un dì ti stancheresti tu di me.
1: No, tu di me.

0: dorata!
1: Quanto devi aver sofferto!
0: Che giorni ho passato senza te!
1: Amoroso!
0: Disoccupato! Eppure poco amato!
1: Ore!
0: Presente!
1: Ore!

0: basta così.
1: E vabbè, se fa PD.
0: Che vale rinfangare quel che fu.
1: Non l'ami più.
0: Ce sei soltanto tu.
1: Essere unico!

0: so.
1: Amor trionfò.
0: What a lovely day.
1: Se tu mi lasceresti, amore, un dì.
0: Today, basta così.
1: E vabbè, se fa

Quando giunsi a 21 anni mi trovai un fidanzato. La famiglia era d'accordo, lui faceva l'impiegato. Mi trattava gentilmente con il massimo rispetto.

Poi fu il turno d'un romano impiegato al ministero, che facesse tutto il giorno rimarrà sempre un mistero. Intascava, questo è vero, ricche mance e bustarelle,

saranno lieti assai. Tu sarai padre, gli annunciai. Non disse niente, se n'andò e su due piedi mi piantò. Finalmente a 38 anni incontrò il grande amore. Era un caldo siciliano col concetto dell'onore. Per ricever con decoro i compari ed i parenti, mi mandò a far marchette senza troppi complimenti. Mi mandò a far marchette

Per fortuna mi trovai un ricco vecchio industriale che per farmi la sua corte mi donò un bel bracciale. Mi sposò dopo 3 mesi e felice mi offrì un bell'abito da sposa firmato Givenchy.

più di 20 anni ho trovato il vero amore, un ragazzo di 20 anni con un bel ciclomotore.

né scusa né giustifica, io non ammetto chiacchiere, a porte aperte e libera, cogli a tuo tuo. Mio carissimo Mimì, non ti posso più aspettare, tu a chi vuoi far male.

Há de passar no cego, ela para passo escusarícia. Mas stai portando in sua cola com grande abilidade. Ed io, come una stupida, sopporto il tuo procedere. Aspetto le tue grazie, le tue comodità. Mio carissimo Mimì, non ti posso più aspettare. Qua ci vuoi far male, io sono ridotta alla metà. Da cammina sienta a me, sto partito non mi va, che la moglie non fa a te, sto caso non può tiene a fa. Mai una vasille zucchero, mai una parola tenera, stamburi amore fucito, e i caggia sopportà, mamma non lo può credere, dice ma come niente proprio, che bello pare bruccolo. Ma chi ci canta fa? Mio carissimo Mimì, io non ti posso più aspettare, tu ci vuoi far morire, io sono ridotta alla metà. La cammina sienta a me, sto partito non va, la moglie non è per te, sto caso lo tieni a fa'.

Quando l'amore è morto bisogna sotterrarlo, perciò mio caro Carlo non ne parliamo più. Ho visto i miei ritratti che hai mandato a me, erano 24, te ne è venuto 3. E t'hai tenuto quello col costumetto e bagno, quello col cappellino col papagno e quello col vestito blu marino. Stupido, stupido, non sai per niente altro, il mio cuore lo tiene un altro e i ritratti li tieni te. Stupido, stupido, spara, spara.

0: può arrivare. Possono avere un c-
1: Alla sottana di mamma, sempre attaccate in verità, le signorine da marito, con l'occhio pien di ingenuità, trapelan la verginità da tutti i pori del vestito. Compresa da tanto candor, la mamma vuol spiegare

Ine da marito, cercando un merlo da sposar, in piena estate vanno al mar le signorine da marito. E per la prima volta a fè vedono l'uomo da capapiè, come il buon Dio ce l'ha servito. Pensano ad Adamo ed Eva allor, quando mangiaron con ardor quel frutto.

In carnevale la mamma le porta i balli in società, le signorine da marito. Nel décolleté pien di pudor sembrano in verde i freschi fior avvolti in candido vestito. Poi tra un foxtrot e un charleston talvolta vien che uno spinton di un cavaliere troppo ardito lor faccia nascere.

0: le signorine da marito.
1: Il tuo viso esiste fresco, mentre una sera scende dolce sul porto. Tu mi manchi molto, ogni ora di più. La tua assenza è un assedio, ma ti chiedo una tregua prima dell'attacco finale, perché un cuore giace inerte, rossastro sulla strada, e un gatto se lo mangia tra gente indifferente. Ma non sono io, sono gli altri. E così vuoi stare vicina? No? Ma vaffanculo, ma vaffanculo.

ma come? Ma sono secoli che ti amo.

0: vaffanculo. Vaffanculo, non ho altro da dirti. Sai che bel vaffanculo che ti porti nella tomba.
1: Radio Sonar.net. Революция будет стримить.

0: Vamos, Lamba. ¿Cómo que lo sepa?
1: ¿Qué?

È un over 50, si pompa di stadio. Poco evoluto, va ancora allo stadio. Un vero cornuto non guarda mai dentro l'armadio. Male male, tutto bene no. Male male, tutto bene no. Male male, male male, male male. Ehi, scrivo più chiaro possibile. Se non capisci riassumo. Bravo, una mira infallibile. Ma non colpisci

said you loved me so.

0: times one.
1: What is it?
2: 1, 2, 3.
0: That's a magic number.

4, 3, 2, 1, reggae. Si cala di peso con reggae. Si cresce di un metro con reggae.

per le voglie, ma non ti accorgi della noia che ha tua moglie, della noia che ha tua moglie. Tu castighi i figli in maniera esemplare, poi dici siamo liberi, nessuno deve giudicare, nessuno deve giudicare. Pigro.

0: radiosonar.net di Revolution Weird Street.
1: L'Alvo Blues che io conosco ha detto che nessun prodotto farmaceutico può darti quella stessa scossa che ti dà la banda quando è al massimo. Il pubblico si agita, balla, si dimena. È un delirio che cresce.
2: Riconosco le parole.
1: La musica, amico. Ti mancherà la musica.
2: Grazie, Master.

0: radiosonar.net. The revolution will be streamed.
1: Zubi zubi zoo. Zubi zubi zoo.
2: Transfeminonda, lo spazio di Radio Sonar che dà voce alle nostre plurime, variegate e favolose resistenze. Uno spazio che ci dà la libertà di continuare a toccarci, incontrarci, parlarci e ascoltarci oltre le norme, le gabbie, i binari, le gerarchie di genere, origine, razza, classe, specie. Uno spazio aperto, partecipato. Vuoi proporre un tema, un intervento musicale? Scrivici transfeminonda@radiosonar.it.

0: Buongiorno a tutte le persone che ci stanno ascoltando, il 30 maggio, sabato mattina, ben sveglie E niente, oggi facciamo una puntata tutta dedicata alla manifestazione Trans Liberation Queer, Trans Queer Liberation, che ci sarà domani, domenica 31 maggio. Con partenza, concentramento alle 17 in Piazzale Aldo Moro e partenza alle 17:30. E per questa puntata abbiamo chiesto a Gioele di raccontarci un po' di cosa tratta questa manifestazione e qual è il percorso che l'ha costruita. Ascoltiamo Gioele. Grazie Gioele per aver partecipato e per stare partecipando a questa puntata.
1: Buongiorno, sono Gioele Lavalle e faccio parte dell'Assemblea Trans Queer Liberation. Abbiamo deciso con tutta la comunità trans queer di Roma e del Lazio di fare, di scendere in piazza. È uno sforzo che stiamo facendo da anni proprio per creare, diciamo, un movimento che possa agire sin dal basso e soprattutto dalle piazze. E anche quest'anno, con diverse difficoltà e diverse fatiche e quant'altro, ci siamo, insomma, abbiamo organizzato la quarta manifestazione trans queer. Abbiamo deciso, come comunque era avvenuto anche negli anni precedenti, di dedicare degli interventi politici di vario tipo. Ci sarà delle persone che parleranno della legge che vogliamo, cioè che la legge che deve essere sostituita, quella della 164, altri interventi anche sulla Palestina. Ci sarà Maya Issa che aprirà il corteo proprio per dare un punto focale sulla Palestina e su tutti i paesi oppressi. Altri interventi artistici, sempre politici, di persone che si occupano di attivismo, ma lo fanno con la musica di strada, rap, trap e quant'altro. Ci sarà Ana Femme, ci sarà Elsie, ci sarà Peppina, che è una persona che fa drag queen, e diciamo poi anche del DJ set sarà gestito da persone che metteranno dei pezzi soprattutto creati e dedicati per portare avanti il messaggio delle persone trans queer. Abbiamo da pochi giorni fatto la punta creativa, è stato un momento molto bello perché comunque c'erano molte persone giovani, molte persone che credono in questa marcia, in questo messaggio politico e stanno cercando di avvicinarsi all'attivismo. E ci fa piacere a noi dell'Assemblea della Trans Queer Liberation che sentano che questo è un percorso che può essere condiviso e può accessibile anche a persone che non magari sono alle prime armi dell'attivismo. E è stato molto bello perché comunque verrà come gli altri anni portato il nostro banderone trans con i colori trans e non binari, e sopra il banderone abbiamo voluto cucire una parte che è quella, scusate, la bandiera della Palestina. È stato veramente un momento molto bello. Abbiamo condiviso delle opinioni riguardo al manifesto politico e so che poi ne parleranno altre persone. E devo dire che comunque abbiamo un bellissimo entusiasmo e la voglia proprio di occupare le strade, di esserci e di comunicare a tutte le persone che si riconoscono trans, ambi e queer. Che noi ci siamo, che è arrivato il momento di far sentire la nostra voce e resistiamo, nonostante, diciamo, il nostro quotidiano è molto, diciamo, faticoso e difficile da gestire, comunque troviamo sempre la forza per poter lottare. Fino a quando non avremo ottenuto i nostri diritti. La cosa molto bella della Trans Queer Liberation è il fatto che comunque alla Trans Queer Liberation non viene messo nessun cappello, proprio perché vogliamo far sentire le persone protagoniste. Le persone protagoniste di un percorso che poi ci porterà alla conquista di tutto ciò che stiamo chiedendo, ed ogni persona dovrà sentire la sensazione di aver guadagnato la sua parte di vittoria, ecco. E abbiamo fatto anche molta attenzione alle pratiche del corteo, soprattutto questa è una cosa molto, molto bella, soprattutto le persone giovani ci tengono molto a che sia un corteo accessibile per tutte le persone trans. Le persone giovani si stanno impegnando molto anche sotto questo aspetto perché ci tengono molto che il corteo sia accessibile e percorribile da tutte le nostre caratteristiche individuali. Quindi ci metteremo, comunque abbiamo deciso di metterci a disposizione per qualsiasi esigenza. Qualsiasi persona che si è messa a disposizione sarà identificata con una fascia bianca che potrà essere sicuramente interpellata o chiamata in qualsiasi momento. Abbiamo scritto anche sul post che comunque siamo a disposizione per le persone non vedenti ad accompagnarle. Io stesso mi sono messo a disposizione di una persona non vedente che ho invitato e vorrei percorrere spero che possa venire, vorrei percorrere il corteo con questa persona ci tengo a sottolineare che questa persona è completamente autonoma e il fatto che ci siano delle il fatto di voler essere insieme a questa persona è soltanto per un piacere personale, amicale, di amicizia e quant'altro. Altre pratiche che abbiamo fatto ieri, abbiamo fatto un percorso, abbiamo perlustrato tutto il percorso per vedere dove sono le fontanelle, per vedere, per poter, le persone per poter bere, riempirsi le borracce, perché un'altra abitudine molto bella che si sta verificando è che per fare attenzione a non creare rifiuti che poi vanno a danneggiare l'ecosistema, le persone molto spesso si forniscono, hanno sempre la propria borraccia, quindi abbiamo individuato tutte le fontanelle proprio anche per questo motivo. Il percorso sarà, abbiamo visto che è diciamo asfaltato, c'è cioè solo una parte però nella quale sarà la parte diciamo finale del corteo dove a Piazza Vittorio Emanuele II ci saranno gli interventi artistici, lì ci saranno soltanto, ci sono un po' di, ci sono i San Pietrini. Però l'altro anno anche in quel punto abbiamo visto che comunque è facilmente accessibile anche per le persone che sono in sedia a rotelle. E abbiamo anche individuato i bagni che sono adeguati alle norme per le persone disabili e per ora mi sembra di avere detto tutto. Comunque sul carro ci sarà un camion, un carro volevo dire, e dove comunque ci saranno anche dei, a parte distribuiamo l'acqua e poi ci sarà i tappi per attutire il dolore, anche questo è molto importante, molte persone ne hanno, lo richiedono e si sentono meglio con questi tappi, anche nell'ascoltare la musica e sì, va bene, abbiamo anche tipo magnesio, degli snack laddove ci dovessero essere dei cali di pressione, comunque assistenza, diciamo, di primo soccorso, e comunque, ecco, insomma.

0: riflessione. Ci sarà un punto del corteo dove si passerà sotto un tunnel, in quel momento lì si spegnerà la musica e questo, e niente, vi aspettiamo, siamo in trepida attesa che arrivi. Questa giornata abbiamo anche deciso, ecco, un'ultima cosa, di fare il corteo, di farlo in un orario dove comunque non c'è molto caldo e si cammina nelle strade in modo più tranquillo. E grazie ancora a Transfemminonda di averci dato questo spazio e spero di vedervi domenica. Un grosso abbraccio, a presto.
1: Grazie a Gioele che ci ha raccontato appunto le pratiche del corteo, che ci ha raccontato quali sono le motivazioni per cui questo corteo ci sarà, ripetiamo, domenica 31 con concentramento alle 5 in Piazzale Aldo Moro qui a Roma. Una cosa, devo raccontarvi una cosa che è un po' cambiata all'interno del nostro studio radio. Barbara è andata via temporaneamente dal mixer e ha passato il testimone a Viola che è qui con me. Ciao Viola, le diamo il benvenuta in questo nostro meraviglioso studio di Radio Sonar.
2: Ciao, buongiorno a tutte e a tutti. Ciao Mary.
1: Ciao. Allora, che dire, dopo questo intervento di Gioele vogliamo farvi sentire un brano musicale. Voi mi conoscete, sapete che per me le puntate che si rivolgono direttamente alle persone trans e non binarie non possono non essere attraversate dalla musica, dai brani musicali di Susy Shock, e quindi ci ascoltiamo insieme Mi cuerpo es mio. Susy Shock.
3: Somos una hermosa aldea, solo que hay que rajar a unos cuantos violentos, giles e idiotas que son los dueños del planeta, que no sirven para nada. El resto somos una hermosa aldea, claramente. Hacemos Mi cuerpo es mío, que lo hemos hecho en la marcha, una murga.
4: El mio corpo es mío.

0: Ed era appunto Susie Shock che ci cantava, come avete notato, tra l'altro era live, perché abbiamo registrato questo pezzo proprio durante il suo tour, che ricordiamo molto, molto caramente, perché abbiamo appunto organizzato 3 concerti 2 anni fa con Susie Shock. Tra l'altro ha aperto anche la manifestazione del 25 novembre proprio con questa canzone Mi Cuerpo il Mio. Abbiamo fatto questa meravigliosa azione che potete anche ritrovare nelle pagine di Non Una di Meno di 2 anni fa. E adesso abbiamo pensato appunto con Viola, che è qui con me in studio, di commentare quello che è il manifesto politico della Trans Queer Liberation March del 31 di domenica. E l'idea appunto di partire con la canzone del Susie Shock era proprio è proprio determinata dal fatto che la prima frase di questo manifesto è: sui nostri corpi e sulle nostre vite decidiamo noi. Il manifesto poi continua, adesso appunto ascolteremo i commenti sia mio che quello di Viola, scambiamoci i gesti per darci parola. Perché il manifesto continua con questa frase: siamo stati usati per troppo tempo come strumenti politici, come strumentalizzati dalla politica istituzionale, ma io direi anche dai movimenti di destra, insomma, che anche da altri movimenti che fino ad ora, e da altri partiti politici che non sono di destra, ma che fino ad ora appunto non hanno ancora trovato le forme per darci quei diritti a cui faceva appunto riferimento Gioele nel suo intervento, molte volte feticizzate, molte volte oggettivizzate sessualmente, esperimenti di laboratorio, insomma. Ci troviamo a vivere come persone trans, come persone non binarie, come persone intersex in un sistema che ci costringe sotto il controllo di tribunali e giudici che appunto decidono che cosa fare sui nostri corpi, come possiamo chiamarci, come dobbiamo vivere in questa società. Cosa diresti, Viola, rispetto a questo?
1: Ma partirei da un dato di fatto. Ci rendiamo conto che ad oggi disciplina il percorso di transizione una legge di quasi 50 anni fa? Quasi 50 anni fa. Cioè, bisogna partire da questo, che è un dato di fatto inoppugnabile. Come può una legge di 50 anni disciplinare un qualcosa che nel corso del tempo si è evoluta, c'è stata un'evoluzione della letteratura scientifica, quindi anche al riguardo. E questo è un qualcosa di assurdo. Qualcosa di assurdo che deve essere segnalato come primo dato di fatto. E poi, come dicevi anche tu, cioè, bisogna partire dal presupposto che siamo persone e abbiamo il sacrosanto diritto di essere riconosciuti in quanto tali, anche perché non chiediamo alcun privilegio, non chiediamo nulla, chiediamo semplicemente di poter decidere dei nostri corpi, delle nostre menti, della nostra vita, senza ledere i diritti altrui. Quindi è un qualcosa di talmente evidente che sembra anche assurdo doverne parlare, ecco. Se ci fate caso, cioè, non è che una persona cisgender deve dare giustificazioni del suo io, del suo modo di essere. Perché? Perché è una persona, ha il suo modo di essere, ha la sua identità, esattamente come le persone transgender e non binary. Quindi credo che il punto su cui comunque dovremmo focalizzarci un po' tutti, dalle associazioni agli attivisti, alle attiviste, sia quello di lottare per avere una legge che riconosca il diritto all'autodeterminazione. Non basta passare dai tribunali, basta perizie contro perizie e soprattutto su questo non posso non sottolineare anche il fatto che l'Unione Europea si è espressa al riguardo negli ultimi anni con sentenze attraverso la Corte di Giustizia Europea piuttosto che con linee guida dell'organo politico del Consiglio d'Europa, quindi attraverso i quali insomma l'Europa chiede agli Stati membri di rendere il percorso di transizione un procedimento amministrativo. A questo appello si sono agganciati solo la Spagna, Malta e pochi altri, e altri paesi europei, ma l'Italia no. Bene, è arrivato il momento di farlo. L'unica cosa è che questa politica ci ignora. Quindi, come dissi durante un intervento a un'altra manifestazione che facemmo a fine marzo, mi pare, a noi dobbiamo pensare noi. E quindi facciamo politica pure più attiva, al di là delle manifestazioni, cerchiamo di fare anche politica più attivamente, ecco. Abbiamo una proposta di legge al riguardo? Andiamo a raccogliere le firme, presentiamola, portiamola avanti, chiediamo il consenso alle persone. Io, guardate, nella mia esperienza, quando parlo alle persone, anche alle persone cisgender, restano stupefatte dal fatto che il percorso di transizione sia un procedimento giudiziario e non amministrativo. Cioè nemmeno lo sanno, ma quando lo vengono a sapere si stupiscono, perché in effetti è un'aberrazione talmente evidente che una qualsiasi persona di buon senso non può non notarlo. E quindi noi dobbiamo semplicemente dare modo a queste persone anche di esprimere la loro opinione. E sono sicura che sapranno da che parte stare, ecco.
0: Sì, io vorrei anche aggiungere alcune cose a quello che hai detto, su cui ovviamente sono assolutamente d'accordo. E appunto, tra l'altro, poi il manifesto continua proprio con vogliamo una legge che sostituisca, cioè la 164 va abrogata, basta, chiuso, non è più, è una legge obsoleta che non risponde più ai bisogni, ai desideri, ma va approvata contestualmente una nuova legge per farci stare meglio, sostanzialmente. E non è che ora, è già tardi, diciamo, no? Perché sono passati tantissimi anni. E tu dicevi giustamente che quando parliamo con le persone non sanno, no? Questa frase che c'è qui, non vogliamo che siano i tribunali e i giudici che decidono che cosa possiamo fare con i nostri corpi, non è una frase buttata lì nel manifesto, perché attualmente i percorsi di affermazione di genere così sono, cioè bisogna andare nei centri prescrittori, i centri prescrittori fanno dei test di tipo psicologico, test tra l'altro che sono anche vecchi nella loro impostazione. E dopodiché, dopo appunto dei mesi, e tra l'altro dopo aver anche pagato, perché si pagano anche 500 euro per poter cominciare il percorso di affermazione di genere in quello che dovrebbe essere virgolette il percorso pubblico, e finalmente si riesce ad ottenere una relazione, ma non vi dico anche gli ostacoli che ci sono, perché bisogna dimostrare di essere tanto donna o di essere tanto uomo, molto spesso le persone non sono ancora preparate, per esempio, a lavorare con persone non binarie, con i loro desideri anche un po' diversi dalle persone, diciamo, trans binarie. E non parliamo poi appunto delle persone intersex che decidono appunto di fare il loro percorso di affermazione di genere, che sono ancora più dimenticate. E appunto con questa relazione finalmente ci si può presentare in tribunale, dove il giudice decide se possiamo fare o no il cambio anagrafico. Come sappiamo, poi ne parleremo Ne parleremo anche dopo, alla fine, appunto, non alla fine, insomma, dopo ne parleremo della legge che è stata scritta, una legge che è stata scritta dalla Laboratoria di Autodeterminazione di Stati Generali nel 2023. Non è stata scritta dal nulla, è stata scritta dai percorsi politici che anche in Italia ci sono stati. Pensiamo a. A percorsi appunto di riflessione depatologizzante, depsichiatrizzante, ci sono stati molti tentativi, quindi questa laboratoria, questo gruppo che ha lavorato a questa proposta di legge ha tenuto conto sia delle elaborazioni che pure in Italia ci sono state rispetto alla legge, ma ha tenuto conto anche delle leggi più avanzate che ci sono, che sono state approvate. Mi viene da citare quella argentina, per esempio, mi viene da citare quella spagnola, mi viene da citare Malta. Ecco, quindi ha tenuto conto, le persone che hanno lavorato a queste leggi se le sono belle lette, hanno impostato il lavoro in modo assolutamente serio e quindi non si può non tenere conto di questo strumento. Io direi adesso di fare un piccolo stacco musicale. E come ci diceva Gioele, ci saranno due artiste che ci faranno ascoltare appunto i loro brani, il rap durante il corteo del 31, che sono Anafem ed Elsie. Io comincerei con Elsie, con Mantra, che a questo punto ci sta bene come appunto cornice, diciamo, generale. A te, Elsie.

0: E nel manifesto si riprende esattamente, no, questo nostro posizionamento, Viola, perché il manifesto dice appunto: vogliamo una nuova legge che sostituisca la 164, ormai obsoleta, non più attuale, che permetta la nuova legge, il cambio anagrafica, non con procedure giudiziarie come quelle che abbiamo prima menzionate, ma con una procedura amministrativa per persone trans, non binarie, intersex, con la possibilità del marcatore X, oltre che FM, per chi lo richieda. Ecco, volevo sapere tu cosa pensi di questa cosa, perché io continuo a pensare, la carta d'identità cartacea che abbiamo, no? Che abbiamo avuto fino adesso e che da quest'estate, dalla prossima estate non sarà più valida, il marcatore non ce l'aveva, quella F e quella M non c'era. Allora io capisco che ci siano persone che vogliono questo marcatore sulla carta d'identità, io personalmente no. E nelle laboratorie che abbiamo fatto, molte persone hanno detto: vabbè, lasciamolo come per lo stato civile, no? Tu puoi decidere di mettere coniugato, separato, divorziato, o puoi decidere di non mettere nulla, come pure per quanto riguarda il lavoro. Non potrebbe essere la stessa cosa anche per questo? Cosa ne pensi?
1: Penso che sì, assolutamente. Cioè, è una questione di civiltà. E anche qui partirei però da un presupposto, un dato di fatto. Ad oggi nella nostra società le cose non funzionano. E come lo ricollego a questo? Ricollego al fatto che le persone non vivono, diciamo, potendo essere loro stesse, perché non vengono riconosciute, non vengono accettate per quelle che sono. Quindi, nell'evoluzione dei tempi che c'è stato, che ci sono, con sempre più persone che sentono il bisogno di esplorarsi, di ascoltarsi dentro e quindi capire che più che di genere. Diciamo, si parla appunto di persone, sono delle persone, siamo delle persone, degli esseri umani, eccetera. Cioè, perché non dare la possibilità a tutte le persone di potersi autodefinire per come ci si sente? Ecco, perché sono cose importanti che incidono nella vita, nell'umore, nella qualità della vita delle persone. E a mio avviso. Mi collego a un tema cardine che secondo me può essere la chiave di volta per migliorare le cose nella nostra società, che è quello dell'autenticità. Una persona autentica, una persona che se stessa non reprime nulla e quindi non sfocia in comportamenti devianti e pericolosi. Gran parte dei fatti di cronaca a cui assistiamo, se non tutti, derivano dal fatto che le persone reprimono un qualcosa. Ecco, tutto questo lo sto dicendo per far capire l'importanza di questi ragionamenti, di questi discorsi sul marcatore piuttosto che sulla legge. Lasciamo le persone libere di essere loro stesse. Non reprimere significa poi sfociare in comportamenti devianti e pericolosi. Quindi perché? Perché non si deve fare una riflessione su questo? Ogni persona che è se stessa è libera e vive la sua vita, ripeto, senza provare sentimenti di rabbia, rancore, invidia. Quindi perché non proviamo ad andare in un'altra direzione, partendo dall'assunto che ad oggi le cose nella nostra società non vanno, che tante persone che reprimono poi commettono atti pericolosi. Quindi, cioè, è un ragionamento che andrebbe approfondito e andrebbe portato anche nelle scuole, andrebbe portato in tanti luoghi e bisognerebbe pensarci, perché veramente l'autenticità, il consentire a chiunque di essere se stessa può essere la chiave di volta per migliorare la nostra società, quindi non è una cosa solo più personale, ma è un fatto anche sociale, ecco, fatto sociale.
0: E tra l'altro su questa questione del marcatore, a me viene sempre in mente quel famoso esperimento che è stato fatto, no? Del blind test. Guarda caso, nelle orchestre musicali c'era una presenza femminile molto bassa, quasi inesistente, però le donne si presentavano ai colloqui per poter appunto entrare nelle varie orchestre. A un certo punto una persona decide di fare un colloquio con il blind test, cioè c'era un paravento per cui le persone della commissione non vedevano se la persona che stava suonando, si era presentata al colloquio, era identificabile come una donna o come un uomo. Sta di fatto che dopo quel colloquio moltissime donne sono entrate nelle orchestre musicali e quindi cosa voglio dire? Voglio dire come questa cosa anche del marcatore per le richieste di lavoro in una società che vuole assolutamente riprodurre stereotipi di ruoli all'interno della società stessa, di fatto è una condizione discriminante, perché le persone devono potersi presentare ai colloqui di lavoro ed esprimere le loro abilità rispetto a quel lavoro e di che genere siano, una cosa che non deve interessare minimamente chi quel lavoro lo sta offrendo. Cosa dice la nostra proposta di legge rispetto appunto al cambio anagrafico? Dice che in inutile che io vada da uno psicologo a chiedere se sono una persona non binaria abbastanza o non abbastanza, e poi questa persona faccia una relazione e poi la mandi al giudice, e il giudice finalmente dice: ah sì, puoi andare a cambiare il nome anagrafico. Cioè, voglio dire, succede in tantissimi paesi, succede in Spagna, succede in Argentina. Le persone vanno direttamente all'ufficio anagrafe e si registrano con il loro nome, con il nome di elezione. È una cosa che si può fare, è una cosa che si deve fare e non c'è bisogno di giudice. Tra l'altro, risparmieremmo anche sui giudici costretti a decidere su cose di questo tipo che riguardano la nostra esistenza. E daremmo la possibilità e daremmo loro la possibilità di concentrarsi sulle cose veramente importanti, per cui magari sono lì a fare questo lavoro. Vogliamo fare un altro stacchetto? Volevi aggiungere qualcosa?
1: Ma semplicemente appunto che i giudici dovrebbero pensare a giudicare i reati e nel caso specifico la scelta relativa a come mi sento io come persona, piuttosto che tu, piuttosto che le altre, è una scelta personale, non è un reato.
0: Ascoltiamo Frocia di Anafem.

0: E veniamo ad un altro punto importante, no? del manifesto, ma anche della legge che vogliamo, no? Che appunto il manifesto lo dice molto molto chiaramente. Una delle cose, cioè il manifesto è fatto per punti, vogliamo pam pam pam. Allora, uno dei punti è proprio questo: l'accesso ai percorsi di affermazione di genere deve essere all'interno dei percorsi di salute pubblica, basato sul consenso informato e richiesto dal medico di base. Ovviamente c'è bisogno di un personale medico che sappia astenersi da giudizi personali per agire con la stessa professionalità che viene usata per le persone cis, per tutti i loro desideri, nonché bisogni. Cosa vuol dire questo? Vuol dire basta con i centri prescrittori sostanzialmente, quindi basta con dei percorsi. Dei percorsi particolari per le persone. Se io ho il desiderio, abbiamo già detto, se ho il desiderio di cambiare il mio nome o di cambiare il mio marcatore o di avere il marcatore che mi corrisponde sulle cose, vado direttamente all'ufficio anagrafe. Se ho il desiderio di intervenire sul mio corpo per adeguare il mio corpo a quella che è l'espressione di genere che io sento e che io vivo, vado dal mio medico di base che mi manderà dai medici specialisti che sono adeguatamente preparati per sapermi dire quali sono le conseguenze di quella certa cosa che io voglio fare sul mio corpo, che può essere cambiarmi il naso piuttosto che intervenire sul petto, piuttosto che altri tipi di interventi, piuttosto che i peli, piuttosto che gli ormoni, eccetera. Quindi mi manderà da una persona specialista che mi farà tutti i santi esami per capire appunto quali sono le conseguenze, dopodiché la decisione sarà mia. Ovviamente con quello che noi chiamiamo il consenso informato, cioè la possibilità di sapere esattamente qual è la mia situazione e quali sono i percorsi adeguati. Cioè, ricordiamo invece che adesso, per esempio, gli ormoni gratis, no, sono tutti allo stesso dosaggio, quindi una persona, un uomo trans piuttosto che una persona non binaria si ritrova con lo stesso dosaggio ormonale, anche se magari vuole degli adeguamenti al suo corpo che siano assolutamente diversi. Non esistono dei dosaggi unici, teniamo anche conto che i corpi sono diversi, come tutto nella vita. Cioè, cosa fa un medico? Riconosce la tua situazione specifica, in base alla tua situazione specifica ti dirà quello che è il percorso più adeguato per qualsiasi cosa ci viviamo nella nostra vita, voglio dire, dall'alimentazione ai calcoli al rene a qualsiasi altra cosa, no? E quindi non c'è bisogno. Ovviamente c'è bisogno di preparazione del personale medico, perché del personale medico di base, del personale medico, e questo fa parte della formazione. Cioè, è assurdo che ancora i discorsi e la formazione di genere non faccia parte della formazione di tutti i santi delle facoltà di medicina in Italia. Questa è una cosa veramente estremamente estremamente pesante, e non a caso cogliamo l'occasione per ringraziare il coordinamento delle assemblee dei consultori del Lazio, perché si stanno svolgendo degli incontri che sono rivolti proprio al personale sociosanitario dei consultori, ma aperti anche a chi ne voglia partecipare. Il titolo di questi incontri è LGTBQIPHN+, un mondo dietro ogni lettera. E in questi incontri, il prossimo sarà il 16 giugno alla Biblioteca Arcipelago in via Benedetto Croce 50, tra le 10 e le 14, ripeto, gli incontri sono aperti, quindi qualsiasi persona può partecipare, rivolti prioritariamente a personale sociosanitario, ma aperti anche alle persone che vorranno partecipare, proprio perché riteniamo che debbano essere le persone trans, non binarie, intersex, a comunicare a chi opera in tutti i servizi quali sono i loro desideri, i loro bisogni, e non persone cis che decidono per noi quali siano le strade migliori. Io credo che adesso, insomma, dopo questo pippone sulla formazione, forse possiamo andare con un'altra canzoncina. Magari allora io concluderei con le musiche di Elsie, per cui magari facciamo un altro pezzo di Anafem. Lo scegli tu, Viola?
1: Rabbia Trans.

0: E Joelle ci ricordava con molta insistenza e giustamente ci ricordava i problemi legati appunto all'adolescenza, alle persone giovani, alle conseguenze che determinate decisioni e anche determinate campagne possono avere sulla vita di queste persone e sulle loro relazioni, su quello che poi si dice a scuola, sui commenti, sul bullismo. E nel manifesto della Trans Queer Rebellion March si dice molto chiaramente, ve lo leggo proprio per come è stato scritto: vogliamo la garanzia all'accesso ai sospensori della pubertà in tempi adeguati, così come avviene per le persone adolescenti nei casi di trattamento della pubertà precoce. Infatti, per le persone adolescenti cis non ci sono assolutamente problemi, possono essere prescritte dal medico, mentre le persone adolescenti trans devono passare appunto dalle forche caudine e non solo ricevere anche gli attacchi, come abbiamo visto con l'interrogazione di Gasparri, con le false notizie su quello che succede al Careggi. Insomma, vogliamo che queste cose non solo non si ripetano più, ma non siano assolutamente possibili. Sempre nel manifesto leggiamo: non siamo disposti a farci utilizzare dalla politica del terrore per conquistare consensi tramite campagne ideologiche basate sulla manipolazione e sul terrorismo psicologico, che è quello appunto che è stato fatto e si sta facendo in tutti questi anni. E come diceva anche Viola prima, tutte queste campagne di odio non fanno altro poi che generare comportamenti aggressivi che continuiamo a vedere nelle strade. Pensiamo anche all'ultima aggressione appunto alla sede di GenderX proprio qui a Roma, che non è tra l'altro l'unica. Pensiamo per esempio alle aggressioni che ci sono state da parte di studenti addirittura in gita scolastica, tutti insieme, che hanno appunto aggredito due persone trans che passeggiavano sulla spiaggia di Rimini. Vogliamo, si dice ancora nel manifesto, la proibizione di interventi non vitali su neonate intersex, che sono finalizzati esclusivamente a binarizzare e normalizzare tutti i corpi, garantendo invece l'autodeterminazione di ognuno. Saranno bene le persone intersex a decidere quando vorranno, se vorranno degli interventi sul loro corpo o se invece si sentono assolutamente comode a proprio agio, senza che qualcuno debba decidere che devono essere per forza indirizzate sessualmente verso un organo, verso un pene piuttosto che una vulva. Dice ancora il manifesto: vogliamo la proibizione delle terapie cosiddette riparative, terapie che di riparativo non hanno assolutamente nulla, ma che sono assolutamente, dice il manifesto, non sono altro che vere e proprie violenze legittimate anche per impedire alle persone di esprimere se stesse. Quindi mi sembra insomma che rispetto alle persone adolescenti, ma non solo, perché poi queste cose riguardano ovviamente anche noi, il manifesto sia estremamente chiaro ed estremamente preciso. Non so se vuoi aggiungere qualcosa, Viola.
1: Solo un inciso, cioè che questo tema dei giovani è veramente importante, perché se tu a un giovane blocchi ciò che sente, il suo modo di essere, questo giovane crescerà male inevitabilmente perché reprime quel che è. La vera naturalità, la vera normalità è essere se stessi. E se a un giovane, soprattutto a un giovane, blocchi questo percorso, questo processo di evoluzione personale, non fai che rischi che questo giovane si perda, ecco. Quindi è un tema davvero su cui bisogna lottare con tutte le forze.
0: Tra l'altro aggiungerei che l'Osservatorio contro i femminicidi e i transicidi ci ha fatto più volte riflettere sulle conseguenze di questi comportamenti rispetto alle persone giovani, proprio alla luce dei, scusate, faccio un allerta, un trigger warning, perché sto per utilizzare una parola molto forte, però i suicidi delle persone adolescenti ci sono stati e sono stati per motivi di genere legati appunto alla difficoltà dei percorsi di affermazione di genere nel nostro paese. Sostanzialmente, scusa.
1: Esatto, il suicidio e anche le persone che invece poi in un qualche modo riescono ad andare avanti, vanno avanti male però, perché non sono loro stesse, quindi si deve capire l'importanza di tutto ciò per creare una società migliore pure.
0: E sostanzialmente il manifesto dice a una certa, dopo tutti questi punti del vogliamo, il corpo e la mente delle persone trans sono sani. Insomma, ancora una volta ribadiamo che non siamo persone malate. Io aggiungerei non siamo persone neanche contagiose, quindi voglio dire possiamo andare nelle scuole a parlare di che cosa sia il genere, perché con questo non è che trasformiamo le persone che ci stanno ascoltando in tante personcine trans o non binarie, assolutamente no, ma diamo la possibilità di conoscere la bellezza della diversità dei nostri corpi e dei nostri generi, che forse appunto impedisce tutte le situazioni di bullismo. E chiude questa parte dei Vogliamo il manifesto con un'affermazione assolutamente precisa, che è: chiediamo il blocco immediato del disegno di legge 2575 che è stato presentato a luglio del 2025. Per chi non lo sapesse, questo è il DDL che ancora una volta ritira fuori il discorso della disforia di genere.

0: eccetera, quindi voglio dire, per l'Organizzazione Mondiale della Sanità, ribadiamolo, essere persone trans, essere persone intersex, essere persone non binarie non è più una malattia, e invece il nostro governo appunto vuole rimetterci dentro questa gabbia chiamata disforia. Noi non vogliamo appunto intermediari che hanno il potere di stabilire che siamo, e vediamo come le campagne, le aggressioni alle persone trans, non binarie, intersex continuino, proprio perché sono le stesse persone al governo o vicine a quelle maggioranze che scatenano campagne di odio nei confronti della nostra comunità, non solo a livello nazionale. Vediamo come rimbalzano le notizie delle decisioni di Trump, delle decisioni dei governi degli Stati Uniti. Vediamo, non si parla abbastanza, invece non si ascoltano abbastanza le reazioni delle persone trans negli Stati Uniti, persone che si sono viste togliere la possibilità di guidare, la possibilità di avere una patente, la possibilità di avere il nome di elezione all'anagrafe, perché gli è stato ridato il nome che era stato assegnato alla nascita. Insomma, veramente cose gravissime.
1: Volevo solo aggiungere questo, che appunto per il momento storico in cui viviamo, in cui sulla scorta di quello che dicevi tu, la politica, i potenti di turno distolgono l'attenzione dai veri problemi del paese, delle società, come fanno? Vanno alla ricerca del nemico. E al giorno d'oggi le persone transgender e non binary sono nel mirino. Sono nel mirino, perciò è arrivato il momento anche da parte nostra di lottare ancora di più, per i nostri diritti che sono non solo per quelli che dobbiamo avere, ma anche per quei pochi che abbiamo, perché sono a rischio, è un momento storico particolare, quindi c'è bisogno di fare una lotta politica su questo, c'è bisogno di fare politica al di là delle manifestazioni.
0: Ma tu hai assolutamente ragione, hai colto la cosa, perché per esempio questo DDL cosa prevede? Prevede un registro obbligatorio per raccolta e monitoraggio prescrizioni mediche e dei dati sensibili dei pazienti, quindi saremo tutti dentro una lista nera, non sarà certamente una lista arcobaleno quello che ci propongono. E poi propone
1: Faccio una
0: regole.
1: provocazione, noi proponiamo la lista arcobaleno invece, ecco.
0: Noi proponiamo non una lista, ma proponiamo un arcobaleno senza lista. Regole stringenti per trattamenti medici, incluso i bloccanti puberali e le terapie ormonali, quindi ulteriore rigidità, perché come se non ne avessimo già abbastanza, ridefinizione dei percorsi clinici e di assistenza psicologica. Allora, addirittura, cioè, insomma, contro questo DDL si sono schierate anche le società del settore, la Società Italiana di Endocrinologia, la SIE, l'ONIG addirittura, che pure non ci piace, ma è contro, e hanno richiesto la revisione del testo. Questo veramente, questo DDL bisogna ritirarlo immediatamente, perché praticamente ci crea una situazione che è assolutamente peggiore di quella attuale, proprio come tu dicevi.
1: Non solo va ritirato questo DDL assurdo, ma ne va proposto uno diverso, totalmente opposto, che vada nella direzione opposta. E quindi qua, quando dico dobbiamo fare politica, questo, fare delle proposte concrete, che facciano sì che i nostri diritti vengano riconosciuti, soprattutto quelli dei più piccoli, dei giovani, ecco.
0: Vogliamo andare con un altro brano musicale di Anafem? È Young Parinaro, perché è dall'album Quirinale che stiamo prendendo queste canzoni. Dicci, Viola, quale scegli?
1: Quirinale.

0: abbiamo
1: E in tutto questo meraviglioso contesto di cui vi abbiamo parlato, arriva una notizia che potrebbe sembrare sconvolgente, ma che purtroppo è una cosa che si ripete molto, molto a minuto. Parliamo delle carceri. Scopriamo che la procura di Ivrea ha aperto un'indagine su 4 agenti penitenziari per presunti, virgolette, abusi sessuali commessi ai danni di detenute trans. Un ispettore avrebbe costretto una detenuta a subire atti sessuali mentre gli altri sono indagati per omessa denuncia e favoreggiamento. Il carcere di Ivrea, lo ricordiamo, è un reparto per persone trans dove sono detenute una decina di persone. La loro condizione di estrema precarietà a causa dell'isolamento, dell'assenza o quasi di percorsi riabilitativi e dello scarso accesso alle terapie ormonali. Pochi mesi fa, 8 agenti di polizia penitenziaria dello stesso carcere erano stati condannati per falsità in atti nell'ambito di un procedimento per violenze a danno dei detenuti. Ebbene sì, parliamo di carcere, parliamo delle condizioni delle persone trans che sono all'interno delle carceri, in isolamento non esiste il riconoscimento appunto della loro, quindi molto spesso non sono all'interno dei reparti che corrispondono al loro genere, a volte anche per loro scelta, proprio per evitare le violenze che purtroppo troppo spesso continuano e non c'è un lavoro di prevenzione rispetto a questo. E ci ricolleghiamo un attimo alla legge che vogliamo, su cui veramente adesso vogliamo lavorare alacremente, e vogliamo soprattutto essere ascoltati rispetto a quello che proponiamo, perché la legge che noi vogliamo, la legge trans, che non si occupa tra l'altro solo delle persone trans, si occupa delle persone non binarie, si occupa delle persone intersex, si occupa dell'odio rispetto a tutta la comunità LGTB+. E la legge si fonda su alcuni punti ben precisi. Uno è il discorso della riparazione, perché lo ribadiamo ancora una volta, questa legge comunque sia è tardiva, sono decine di anni che sono in cui ci siamo visti costretti in percorsi assolutamente violenti, psichiatrizzanti, patologizzanti, e quindi questa legge non è un regalo nel momento in cui viene approvata, un regalo dello Stato, delle forze politiche che lavoreranno perché venga approvata. No, è un atto di riparazione di questo Stato, perché non ha fatto quello che doveva fare per tutti questi anni. Prima cosa. Seconda cosa, autodeterminazione. Abbiamo già spiegato i punti anche all'interno contenuti nel manifesto, sia per quanto riguarda il cambio anagrafico, sia per quanto riguarda i percorsi di adeguamento rispetto ai percorsi di affermazione di genere, eccetera. Quindi non lo ripetiamo. Questa significa e si chiama autodeterminazione, cioè la possibilità di decidere sulle nostre vite e sui nostri corpi. L'altro punto importante che attraversa tutta la legge è proprio il discorso dell'accessibilità, cioè non ci sono privilegi rispetto a questi diritti, non ci sono gerarchie di oppressioni. Questa legge si rivolge a tutte le persone che appunto vogliono riconoscere i loro percorsi di affermazione di genere in qualsiasi condizione si trovino, quindi che si trovino all'interno del carcere, che si trovino in una situazione di infermità dovuta ad altre malattie che non possono assolutamente determinare il fatto della comorbosità, come spesso si richiama, per cui se hai questa cosa non puoi fare questo percorso di affermazione di genere. Ovviamente le persone con disabilità, le persone che risiedono nel nostro paese, ma anche quelle che risiedono in altri paesi, cioè veramente questa accessibilità, le persone che si trovano attualmente in una situazione di detenzione, le persone che si trovano all'interno di luoghi in cui non dovrebbero esserci. Quindi

0: vuoi aggiungere qualcosa su questo?
1: Sì, una legge obsoleta. E niente, volevo però lanciare un po' di positività, ecco, lasciare anche un po' di positività e
0: Scusa, la
1: dire.
0: legge obsoleta era 164,
1: Quattro,
0: ovviamente.
1: sì, ovvio.
0: Non quella che proponiamo noi, che invece è bella bella.
1: Esatto, è una legge giusta, oltre che bella è una legge giusta. E quindi niente, lanciare pure un messaggio di positività, perché vedete, nel corso dell'ultimo periodo, sto facendo un lavoro di sensibilizzazione nei confronti delle discriminazioni che subiscono le persone transgender, non binary, e quello che emerge è un quadro di una società che nella stragrande maggioranza è per l'apertura, per la libertà e per l'inclusività. Ecco, e quello che passa invece è solo che è una maggioranza silenziosa, appunto. Quello che passa è il rumore della cosiddetta minoranza, perché la violenza fisica e verbale fa sempre più rumore. Però noi dobbiamo concentrarci sulla maggioranza che è per l'apertura, la libertà e l'inclusività, e dobbiamo dar loro modo di poterci dare una mano. Dobbiamo coinvolgerli, trovare il modo di farli schierare dalla parte giusta al momento opportuno, ecco. Quindi però ci tenevo a lanciare anche un po' di positività, anche alla luce dei fatti orrendi, se fossero confermati quelli di Ivrea e tantissimi altri che ce ne sono. Ci tenevo a lanciare anche a lasciare anche un messaggio di positività, cioè fare riferimento alla stragrande maggioranza della società che vediamo comunque tutti i giorni impegnata pure nel movimentismo, nell'associazionismo, nel volontariato. Ecco, le persone che incontriamo giornalmente ci fanno uno sguardo di empatia, di supporto, di solidarietà. Ecco, valorizziamole, perché sono la maggioranza e quindi siccome siamo la maggioranza andiamo a prenderci quello che è giusto, quello che è nostro, anche attraverso appunto l'apporto della società civile, che è dalla nostra parte, fidatevi che nella stragrande maggioranza è dalla nostra parte, dobbiamo dare loro il modo di schierarsi appunto con noi e di sostenerci.
0: Grazie per questo messaggio positivo a conclusione. Noi rinnoviamo l'invito a partecipare alla Trans Queer Liberation March, la marcia di liberazione trans queer. A noi ci piace sempre tradurre le cose in italiano perché crediamo anche che questo avvicini in questo messaggio di positività le persone che incontriamo, e mentre l'inglese crea sempre una situazione di distanza, no? Quasi che se lo diciamo in inglese è come se fosse un po' meno reale. E, vabbè, e detto questo, io direi di chiudere questa meravigliosa puntata. L'appuntamento lo ribadiamo alle 17, concentramento Piazzale Aldo Moro, e alle 17:30 partenza del corteo. Trovate nella pagina della Trans Queer Liberation March su Instagram, su Instagram trovate il percorso, trovate le pratiche, trovate tutte le cose che ha detto prima anche Gioele nel suo primo intervento. E quindi partecipate, partecipate, partecipate, partecipiamo tutte. E vorrei chiudere anche con quest'ultima frase, sempre del manifesto: se volete appoggiarci, guardateci le spalle, dedicato a tutte le persone che ci saranno e saranno con noi senza sovradeterminarci. Grazie. E andiamo con questa meravigliosa canzone di Elsie. Vi ricordiamo, potremo sentirla poi dal vivo durante il corteo di domenica. Un saluto a tutti, a tutte, a tutte.
1: Tutti
0: E grazie Viola per questo battesimo.
1: del fuoco.
0: Benissimo, dai, è andata molto bene. Grazie.
1: Grazie a te, grazie a tutti.